0: Lesson 21.
1: Sono le 3:10. Sono le 6:30. Sono le 2:15. Non sono ancora le 4. A che ora parte il treno? Alle 9:00. Alle 9:00. Alle 9:00. Verso le 9:00. Sono le 10:00. Alle 3:20 del pomeriggio. Alle 15:20.

È ora. È ora di farlo. È ora di partire. È ora di andare a casa. Ho molto tempo. Non ho tempo. Egli sta perdendo il tempo. Perde il tempo. Egli viene di tanto in tanto. Ieri, oggi.

0: anni. Fra due anni. Due anni fa. Quanto tempo fa? Un momento fa. Molto tempo fa. Ora, in questo preciso momento, da un momento all'altro, per il momento, in questo momento, in breve tempo, in poco tempo, di tanto in tanto, quante volte? Una volta, ogni volta, due volte, raramente,
1: wow.
0: Non spesso, molte volte, molto spesso.
1: Wow.
2: You are listening to CITR 101.9 FM, broadcasting from the unceded territories of the Hunkaminam-speaking Musqueam people.
1: Wow.
3: I'm meteorologist Bob Larson.
4: CITR 101.9 FM, Vancouver.